E come lì per mandare la moto e ven lì a guarogna. La sarive ya murogna mutu a he warra o talinga. E le o panelle a hero lo mugna monene. I guarda tanu, minuto me lo come lì di mirato. Vanno pagine un po' tu, alla pagina ma vega la sua mahala ka he kina pachi veni. Ila remona wera nkela au himie o tepo vela veli ha. Basi ni weka mumu.

Radio Mozambique Moshudio Wampula. Quando recupera il programma Radio Viraka Mawani, ora andiamo a Radio Viraka Mawani, mutete wa onapakala, noweso kanobairu wa onamikopo.